0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey,

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: nucleare di Darkovin. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha avviato verifiche precisando che non risultano rischi radiologici, ma rinnovando l'appello alla massima moderazione nelle vicinanze dei siti nucleari. Resta altissima anche la tensione nell'area di Hormuz, mentre Kuwait, Bahrain e Giordania hanno nuovamente attivato le difese aeree contro droni e missili iraniani. Israele intanto si dice pronto a riprendere immediatamente le operazioni militari in caso di nuovi attacchi. Torniamo in Italia, proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Un video mostra le fasi del fermo con l'uomo che urla "aiuto, basta" mentre viene immobilizzato dagli agenti. La questura riferisce che l'intervento era stato richiesto da alcuni residenti che avevano segnalato una persona in stato di agitazione e assicura che le immagini registrate dalle bodycam saranno consegnate all'autorità giudiziaria. Dolore e accuse da parte dei familiari della vittima, mentre la Lega invita ad attendere l'esito degli accertamenti prima di esprimere giudizi sull'operato degli agenti. La procura di Salerno indaga invece per omicidio sulla morte del giornalista Luigi Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli. Il corpo è stato scoperto dai vigili del fuoco durante lo spegnimento di un incendio. Esposito, conosciuto nell'ambiente giornalistico come Luca, seguiva da anni le vicende della Salernitana e collaborava con diverse testate. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti ha espresso cordoglio e chiesto che venga fatta piena luce sulla vicenda. Secondo il direttore di 8 Channel, Pierluigi Melillo, non ci sarebbero elementi che colleghino il delitto all'attività professionale della vittima. In chiusura al calcio, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale giocata al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, le Furie Rosse hanno superato l'Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari grazie al gol di Ferran Torres al 106esimo. Decisiva anche l'espulsione di Enzo Fernandez allo scadere dei tempi regolamentari, che ha lasciato gli argentini in inferiorità numerica per l'extra time. Per la Spagna il secondo titolo mondiale dopo quello conquistato in Sudafrica nel 2010. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti possono essere infestati da zecche che si localizzano sulla loro cute. Questi parassiti hanno il corpo protetto da uno scudo dorsale. La restante parte presenta un rivestimento elastico che può estendersi permettendo loro di assorbire quantità di sangue molto superiori al loro peso corporeo, sino a 100 volte. Spesso sono colorate, appiattite dall'aspetto ovale. Hanno sulla testa un rostro adatto a penetrare la pelle dell'ospite e a consentire l'assorbimento. Restano aggrappate all'ospite da 3-21 giorni. È necessario rimuovere prontamente questi parassiti al fine di evitare la possibile comparsa di situazioni di natura patologica a carico della cute e, nei casi più gravi, di presenza prolungata, addirittura l'anemia. Ma è strettamente importante operare in termini di prevenzione. Sono facilmente reperibili in commercio prodotti particolarmente

0: particolarmente efficaci, sia per un'azione preventiva repellente, sia per l'eliminazione di parassiti già insediati, costituendo valido ausilio per evitare un'infestazione.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Criminalità giovanile in 44 province italiane. La polizia ha individuato anche 973 profili social con contenuti di odio, violenza e diffusione dell'uso delle armi. Il blitz ha portato a 539 arresti, tra cui 47 minorenni, oltre 900 denunce e importanti sequestri di droga, armi e denaro, controllate quasi 190.000 persone nelle aree dello spaccio e della movida. Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, dopo una segnalazione dei residenti, gli agenti sarebbero intervenuti e lo avrebbero fermato utilizzando anche spray urticante. L'uomo, poi immobilizzato, ha avuto un malore ed è deceduto. La sorella chiede giustizia mentre sono in corso gli accertamenti. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Per la nona notte consecutiva, Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi iraniani. Il presidente Trump ha definito l'operazione una risposta ai soldati americani caduti in Giordania. Intanto cresce lo scontro nello stretto di Hormuz. Teheran afferma di aver colpito due petroliere accusate di violare le proprie disposizioni. Il segretario di Stato americano Rubio chiede maggior impegno agli alleati per garantire la sicurezza della navigazione. Scontro politico sul caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega presenta un DDL per ampliare la legittima difesa e introdurre la non punibilità per chi reagisce a un'aggressione armata. Contrarie le opposizioni, mentre Forza Italia invita alla prudenza. Salvini insiste sulla scarcerazione del 72enne e la premier Meloni parla di possibile sproporzione della pena, tornando sul tema della grazia. Italia divisa tra caldo estremo e maltempo, bollino rosso in 17 città per le ondate di calore, mentre al nord la protezione civile segnala rischio temporali con grandinate e forti raffiche di vento. Resta alta l'attenzione anche sul fronte incendi al centro-sud e sulle isole, favorito da caldo e siccità. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Al MetLife Stadium di New York, le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0 dopo i supplementari grazie al gol di Ferran Torres. Decisiva anche l'espulsione di Enzo Fernandez. L'albiceleste chiude la finale senza tiri in porta e sfuma il bis mondiale per Lionel Messi. Mentre la Roja completa il suo doppio trionfo dopo il successo europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province italiane. La polizia ha individuato anche 973 profili social con contenuti di odio, violenza e diffusione dell'uso delle armi. Il blitz ha portato a 539 arresti, tra cui 47 minorenni, oltre 900 denunce e importanti sequestri di droga, armi e denaro, controllate quasi 190.000 persone nelle aree dello spaccio e della movida. Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, dopo una segnalazione dei residenti, gli agenti sarebbero intervenuti e lo avrebbero fermato utilizzando anche spray urticante. L'uomo, poi immobilizzato, ha avuto un malore ed è deceduto. La sorella chiede giustizia mentre sono in corso gli accertamenti. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Per la nona notte consecutiva, Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi iraniani. Il presidente

Il presidente Trump ha definito l'operazione una risposta ai soldati americani caduti in Giordania. Intanto cresce lo scontro nello stretto di Hormuz. Teheran afferma di aver colpito due petroliere accusate di violare le proprie disposizioni. Il segretario di Stato americano Rubio chiede maggior impegno agli alleati per garantire la sicurezza della navigazione. Scontro politico sul caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega presenta un DDL per ampliare la legittimazione.

sud e sulle isole, favorito da caldo e siccità. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Al MetLife Stadium di New York, le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0 dopo i supplementari, grazie al gol di Ferran Torres, decisiva anche l'espulsione di Enzo Fernandez. L'albiceleste chiude la finale senza tiri in porta e sfuma il bis mondiale per Lionel Messi, mentre la Roja completa il suo doppio trionfo dopo il successo europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e app

0: qualità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio. Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biabet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi, poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province italiane. La polizia ha individuato anche 973 profili social con contenuti di odio, violenza e diffusione dell'uso delle armi. Il blitz ha portato a 539 arresti, tra cui 47 minorenni, oltre 900 denunce e importanti sequestri di droga, armi e denaro, controllate quasi 190.000 persone nelle aree dello spaccio e della movida. Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, dopo una segnalazione dei residenti,

Gli agenti sarebbero intervenuti e lo avrebbero fermato utilizzando anche spray urticante. L'uomo, poi immobilizzato, ha avuto un malore ed è deceduto. La sorella chiede giustizia mentre sono in corso gli accertamenti. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Per la nona notte consecutiva Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi iraniani. Il presidente Trump ha definito l'operazione una risposta ai soldati americani caduti in Giordania. Intanto cresce lo scontro

l'applicazione della pena, tornando sul tema della grazia. Italia divisa tra caldo estremo e maltempo, bollino rosso in 17 città per le ondate di calore, mentre al nord la protezione civile segnala rischio temporali con grandinate e forti raffiche di vento. Resta alta l'attenzione anche sul fronte incendi al centro-sud e sulle isole, favorito da caldo e siccità. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Al MetLife Stadium di New York, le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0 dopo i supplementari grazie al gol di Ferran Torres, decisiva anche l'espulsione di Enzo Fernandez. L'albiceleste chiude la finale senza tiri in porta e sfuma il bis mondiale per Lionel Messi, mentre la Roja completa il suo doppio trionfo dopo il successo europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province italiane. La polizia ha individuato anche 973 profili social con contenuti di odio, violenza e diffusione dell'uso delle armi. Il blitz ha portato a 539 arresti, tra cui 47 minorenni, oltre 900 denunce e importanti sequestri di droga, armi e denaro, controllate quasi 190.000 persone nelle aree dello spaccio e della movida. Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, dopo una segnalazione dei residenti, gli agenti sarebbero intervenuti e lo avrebbero fermato utilizzando anche spray urticante. L'uomo, poi immobilizzato, ha avuto un malore ed è deceduto. La sorella chiede giustizia mentre sono in corso gli accertamenti. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Per la nona notte consecutiva, Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi iraniani. Il presidente Trump ha definito l'operazione una risposta ai soldati americani caduti in Giordania. Intanto cresce lo scontro nello stretto di Hormuz. Teheran afferma di aver colpito due petroliere accusate di violare le proprie disposizioni. Il segretario di Stato americano Rubio chiede maggior impegno agli alleati per garantire la sicurezza della navigazione. Scontro politico sul caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega presenta un DDL

per ampliare la legittima difesa e introdurre la non punibilità per chi reagisce a un'aggressione armata. Contrarie le opposizioni, mentre Forza Italia invita alla prudenza. Salvini insiste sulla scarcerazione del 72enne e la premier Meloni parla di possibile sproporzione della pena, tornando sul tema della grazia. Italia divisa tra caldo estremo e maltempo, bollino rosso in 17 città per le ondate di calore, mentre al nord la protezione civile segna

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa, ad accoglierlo, vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno, e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È sotto indagine la morte del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato fermato con spray urticante e poi immobilizzato a terra dagli agenti. Un video e le immagini delle bodycam sono stati acquisiti dalla procura per ricostruire quanto accaduto. Proteste nel quartiere con i familiari che chiedono giustizia. Il caso di Mario Rogero torna al centro del dibattito. Elon Musk ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, criticando la decisione della magistratura italiana. Intanto la Lega presenta un disegno di legge per ampliare la legittima difesa, prevedendo la non punibilità per chi reagisce a un'aggressione armata. Contrarie le opposizioni, mentre Forza Italia invita alla prudenza e chiede di evitare modifiche dettate dall'emotività. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. I raid americani hanno colpito diverse aree nel sud del paese, dove si trova l'unica centrale nucleare civile iraniana. Per la nona notte consecutiva Washington ha condotto attacchi contro obiettivi militari, tra cui centri di comando e sistemi di difesa. Teheran afferma però che restano aperti i canali diplomatici con gli Stati Uniti. Alta tensione anche nello stretto di Hormuz dopo l'annuncio iraniano del colpo.

Di due petroliere. E la tensione in Medio Oriente causa rincari sui mercati. Il gas sale del 4,6% ad Amsterdam, con i contratti TTF a 60 euro al megawattora. Crescono anche i prezzi dei carburanti, con la benzina SELF oltre 1,93 euro al litro. Intanto Ryanair registra un calo degli utili del 34% nel primo trimestre, penalizzata anche dal conflitto. Italia divisa tra caldo record e maltempo.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: And holy cow, there's an accident on the Edens. And holy cow, you can see those cars for miles. I'm beginning

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Indagini in corso sulla morte del 43enne di origine marocchina durante un intervento della polizia ieri al quartiere Pilastro di Bologna. Gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir sono condensati in un video di 5 minuti girato da una finestra che affaccia sulla strada, in cui l'uomo è deceduto sotto il peso di due agenti che lo hanno bloccato a faccia in giù. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, che sono di più ampia estensione temporale rispetto al video fino ad ora diffuso in rete, spiega il procuratore capo del capoluogo emiliano a disposizione dell'autorità giudiziaria alle bodycam degli agenti. Nel caso Roggero irrompe Elon Musk. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Il giudice e il pubblico ministero, in questo caso, sono coloro che meritano questa condanna, ha scritto Musk in risposta al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna. Seconda notte nel carcere di Bollate per l'orefice 72enne. Deve scontare oltre 14 anni per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nona notte consecutiva di raid USA contro l'Iran. Tali attacchi continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz, informa il comando centrale degli Stati Uniti. Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti, ha rimarcato il presidente Trump. Il leader laburista Andy Burnham da oggi sarà il nuovo primo ministro britannico. Il premier uscente Keir Starmer da re Carlo III a Buckingham Palace per comunicargli formalmente le sue dimissioni. L'ex sindaco di Manchester parlerà nel pomeriggio a Downing Street, poi inizierà a lavorare sul nuovo governo. Il calcio, la Spagna campione, festeggia oggi a Madrid con i propri tifosi la conquista dei mondiali. Appuntamento dalle 18 a Plaza Cibeles, tradizionale luogo di ritrovo per i festeggiamenti della nazionale iberica, dove sono attese almeno 60.000 persone. Le celebrazioni per il trionfo della Roca sono partite in tutta la Spagna, ma anche in diverse città europee e del mondo, al fischio finale del match vinto 1-0 supplementari con l'Argentina, grazie al gol di Ferran Torres. Il quotidiano francese L'Equipe consacra la Spagna come la più grande nazionale del XXI secolo. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Indagini in corso sulla morte del 43enne di origine marocchina durante un intervento della polizia ieri al quartiere Pilastro di Bologna. Gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir sono condensati in un video di 5 minuti girato da una finestra che affaccia sulla strada, in cui l'uomo è deceduto sotto il peso di due agenti che lo hanno bloccato a faccia in giù. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, che sono di più ampia estensione temporale rispetto al video fino ad ora diffuso in rete, spiega il procuratore capo del capoluogo emiliano. A disposizione dell'autorità giudiziaria le bodycam degli agenti. Nel caso Roggero irrompe Elon Musk. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Il giudice e il pubblico ministero, in questo caso, sono coloro che meritano questa condanna, ha scritto Musk in risposta al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna. Seconda notte nel carcere di Bollate per l'orefice 72enne. Deve scontare oltre 14 anni per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nona notte consecutiva di raid USA contro l'Iran. Tali attacchi continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz, informa il comando centrale degli Stati Uniti. Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti, ha rimarcato il presidente Trump. Il leader laburista Andy Burnham da oggi sarà il nuovo primo ministro britannico. Il premier uscente Keir Starmer da re Carlo III a Buckingham Palace per comunicargli formalmente le sue dimissioni. L'ex sindaco di Manchester parlerà nel pomeriggio a Downing Street, poi inizierà a lavorare sul nuovo governo. Il calcio, la Spagna campione, festeggia oggi a Madrid con i propri tifosi la conquista dei mondiali. Appuntamento dalle 18 a Plaza Cibeles, tradizionale luogo di ritrovo per i festeggiamenti della nazionale iberica, dove sono attese almeno 60.000 persone. Le celebrazioni per il trionfo della Roca sono partite in tutta la Spagna, ma anche in diverse città europee e del mondo, al fischio finale del match vinto 1-0 supplementari con l'Argentina, grazie al gol di Ferran Torres. Il quotidiano francese L'Equipe consacra la Spagna come la più grande nazionale del XXI secolo. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te, che hai un...

0: Amici animali, va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee, è una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti. E dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, la Procura di Bologna ha disposto l'acquisizione delle telefonate con cui i residenti hanno chiesto l'intervento dei soccorsi, delle comunicazioni radio intercorse tra la sala operativa della Questura e le volanti intervenute in via Svevo e dei contatti tra la centrale operativa del 118 e gli equipaggi sanitari inviati sul posto. È uno dei primi atti investigativi nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim, il cittadino marocchino di 43 anni morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro, al vaglio dei PM la posizione di 2 agenti e 4 operatori sanitari. Elon Musk irrompe nel caso di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere attaccando la magistratura italiana. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna, ha scritto Musk in risposta al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna. Terza notte nel carcere di Bollate per l'orefice 72enne. Deve scontare oltre 14 anni per l'omicidio di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Confermati in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza per la morte di Manuel Mastrapasqua, ucciso nell'ottobre 2024 a Rozzano alle porte di Milano mentre tornava da lavoro per un paio di cuffiette wireless da 14 euro. Lo ha stabilito la Corte d'Assise d'Appello di Milano, che ha escluso l'aggravante dei futili motivi e confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa. Ufficiale il cambio della guardia da Downing Street dopo quello alla guida del Partito Laburista. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Carlo III a Buckingham Palace e Andy Burnham ha accettato l'incarico conferito dal re di formare un nuovo governo ed è ufficialmente il nuovo primo ministro. Il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa, ha dichiarato Starmer nel suo discorso di saluto alla nazione. Noemi rassicura i suoi fan dopo la caduta dal palco ieri sera durante un concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. Mi sono preso un grande spavento, ma per fortuna sto bene. Ho qualche acciacco e un po' di dolore, ha scritto la cantante pubblicando una foto dall'ospedale in attesa che si riprenda del tutto. Il tour è stato sospeso e ripartirà il 16 agosto. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici.

0: materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti, perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group,

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta in finale. Le Furie Rosse battono l'Argentina 1-0 ai supplementari grazie al gol di Ferran Torres. Decisiva anche l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi chiude il suo ultimo mondiale senza riuscire a difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022. E sul nuovo commissario tecnico della nazionale bisognerà attendere ancora qualche giorno. Lo ha annunciato Giovanni Malagò, spiegando che la scelta è condivisa con Paolo Maldini e Leonardo. Tra i nomi in corsa restano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, ma non sono escluse altre candidature. Formula 1, weekend da dimenticare per George Russell nel Gran Premio del Belgio. Il pilota Mercedes è stato costretto al ritiro dopo un contatto con la Ferrari di Hamilton, ritenuto responsabile dalla direzione gara. Dopo la corsa il pilota britannico ha espresso il suo malcontento nei confronti del team. Intanto Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria, allungando a 50 punti il suo vantaggio in classifica. Dopo il giorno di riposo odierno, il Tour de France riparte domani con l'unica cronometro individuale dell'edizione, 26 km con una salita di seconda categoria. Riflettori puntati su Remco Evenepoel, favorito di giornata, mentre l'Italia punta sulle chance di Filippo Ganna. Il tennis: Jannik Sinner apre la sua 81esima settimana da numero uno del ranking ATP ed entra nella top 10 di tutti i tempi, superando Leighton Hewitt. Il primato dell'azzurro è destinato a proseguire nel mirino. Ora ci sono le 101 settimane da leader mondiale di Andre Agassi. Definito il tabellone delle Final Eight di Volley Nation League, l'Italia di De Giorgi affronterà gli Stati Uniti nei quarti di finale. In caso di vittoria, gli azzurri sfideranno in semifinale la vincente del match tra Giappone e Cina. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Civit Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano ad accusare Cuba in un rapporto diffuso dal Dipartimento di Stato intitolato «Cuba, la capitale del comunismo del XXI secolo». Washington sostiene che per quasi 70 anni il regime dell'Havana abbia condotto una campagna di sovversioni contro gli Stati Uniti. Secondo il documento, Cuba avrebbe infiltrato istituzioni americane, sostenuto gruppi armati di sinistra, offerto rifugio a terroristi latitanti e promosso un'offensiva ideologica contro gli Stati Uniti e l'Occidente. Il rapporto definisce quella cubana una strategia di lungo periodo basata su spionaggio, infiltrazioni e reti clandestine. Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci replica all'avvio delle verifiche interne disposto dalla RAI sulla vicenda che lo riguarda. In un post su Facebook, il conduttore di Report afferma di essere pronta ad affrontare l'ennesimo audit, ricordando che la trasmissione ha già superato controlli sul metodo di lavoro e sulla gestione delle fonti. Ranucci definisce vergognosa e mostruosa la ricostruzione fatta da alcuni giornali, sostiene che Report abbia sempre lavorato con rigore e indipendenza e accusa chi, a suo dire, vuole colpire uno degli ultimi baluardi dell'informazione libera nel paese. Il Ministero degli Esteri russo ha convocato l'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, dopo l'espulsione da Roma di due addetti militari russi coinvolti nell'inchiesta su un presunto caso di spionaggio. Mosca ha risposto espellendo l'addetto militare italiano e un suo collaboratore, una decisione che il ministro degli Esteri Antonio Tajani definisce un atto di plateale ritorsione, sottolineando che i due funzionari russi erano stati sorpresi mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della sicurezza nazionale italiana. In chiusura al calcio, è morto all'età di 75 anni Kevin Keegan, due volte pallone d'oro e leggenda del calcio inglese. L'ex attaccante di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle combatteva da tempo contro un tumore. In carriera ha conquistato 3 campionati inglesi, 2 coppe UEFA e una coppa dei campioni, oltre a vincere 2 palloni d'oro consecutivi nel 1978 e nel 1979. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, è diventato allenatore guidando tra le altre Newcastle, Manchester City e la nazionale inglese. Liverpool e Newcastle lo hanno ricordato come una delle figure più amate e influenti della loro storia. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio, è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BiaVet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa BiaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano ad accusare Cuba in un rapporto diffuso dal Dipartimento di Stato intitolato «Cuba, la capitale del comunismo del XXI secolo». Washington sostiene che per quasi 70 anni il regime dell'Havana abbia condotto una campagna di sovversioni contro gli Stati Uniti. Secondo il documento, Cuba avrebbe infiltrato istituzioni americane, sostenuto gruppi armati di sinistra, offerto rifugio a terroristi latitanti e promosso un'offensiva ideologica contro gli Stati Uniti e l'Occidente. Il rapporto definisce quella cubana una strategia di lungo periodo basata su spionaggio, infiltrazioni e reti clandestine. Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci replica all'avvio delle verifiche interne disposto dalla RAI sulla vicenda che lo riguarda. In un post su Facebook, il conduttore di Report afferma di essere pronta ad affrontare l'ennesimo audit, ricordando che la trasmissione ha già superato controlli sul metodo di lavoro e sulla gestione delle fonti. Ranucci definisce vergognosa e mostruosa la ricostruzione fatta da alcuni giornali, sostiene che Report abbia sempre lavorato con rigore e indipendenza e accusa chi, a suo dire, vuole colpire uno degli ultimi baluardi dell'informazione libera nel paese. Il Ministero degli Esteri russo ha convocato l'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, dopo l'espulsione da Roma di due addetti militari russi coinvolti nell'inchiesta su un presunto caso di spionaggio. Mosca ha risposto espellendo l'addetto militare italiano e un suo collaboratore, una decisione che il ministro degli Esteri Antonio Tajani definisce un atto di plateale ritorsione, sottolineando che i due funzionari russi erano stati sorpresi mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della sicurezza nazionale italiana. In chiusura al calcio, è morto all'età di 75 anni Kevin Keegan, due volte pallone d'oro e leggenda del calcio inglese. L'ex attaccante di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle combatteva da tempo contro un tumore. In carriera ha conquistato 3 campionati inglesi, 2 coppe UEFA e una coppa dei campioni, oltre a vincere 2 palloni d'oro consecutivi nel 1978 e nel 1979. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, è diventato allenatore guidando tra le altre Newcastle, Manchester City e la nazionale inglese. Liverpool e Newcastle lo hanno ricordato come una delle figure più amate e influenti della loro storia. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la nona notte consecutiva Washington ha colpito obiettivi militari iraniani, tra cui siti missilistici, difesa aerea e infrastrutture nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con nuovi attacchi contro installazioni americane nella regione, mentre cresce la tensione lungo una delle principali rotte energetiche mondiali. Donald Trump ha difeso i raid affermando: li abbiamo colpiti di nuovo duramente. Sul fronte diplomatico però restano aperti spiragli. Il segretario di Stato Marco Rubio conferma la disponibilità degli Stati Uniti a negoziare, mentre l'Iran riferisce di aver ricevuto attraverso alcuni mediatori proposte per ridurre l'escalation e arrivare a un possibile cessate il fuoco. Cambio della guardia nel Regno Unito. Keir Starmer ha rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di Re Carlo III, che ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo a Andy Burnham. Nel discorso di commiato Starmer ha rivendicato di lasciare un paese più forte e più equo. Il nuovo premier ha promesso un piano di rilancio di lungo periodo per restituire stabilità al Regno Unito e sostenere le fasce più deboli della popolazione. Torniamo in Italia. La RAI ha avviato verifiche interne su Sigfrido Ranucci. L'azienda parla di un atto dovuto per tutelare il servizio pubblico e il rispetto delle procedure interne. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato la decisione sulle richieste di scarcerazione dei quattro presunti esecutori dell'attentato contro il conduttore di Report avvenuto a Pomezia nell'ottobre del 2025. Ranucci, in risposta alla nota della RAI, in un post sui social si dice pronto ad affrontare l'ennesimo audit, ribadisce il rigore del lavoro svolto dalla trasmissione e accusa alcuni giornali di voler delegittimare Report. E continuano le indagini sulla morte di Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto durante un intervento della polizia a Bologna. La procura ha disposto l'acquisizione delle chiamate al 112 e al 118, delle comunicazioni radio tra la sala operativa e le pattuglie intervenute, oltre ai filmati delle bodycam e ai video realizzati dai residenti. Gli investigatori puntano a ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e a chiarire le cause del decesso, mentre l'autopsia dovrà accertare l'origine delle lesioni riscontrate sul corpo. In chiusura al calcio, è morto all'età di 75 anni Kevin Keegan, due volte pallone d'oro e leggenda del calcio inglese. L'ex attaccante di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle lottava da tempo contro un tumore. In carriera ha conquistato 3 campionati inglesi, 2 coppe UEFA, una coppa dei campioni e 2 palloni d'oro consecutivi prima di intraprendere la carriera da allenatore. Liverpool e Newcastle lo hanno ricordato.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

anche a loro piace Radio Biavet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: A long time ago in a club far, far away.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

100%, grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.